magari anche tra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Mai stata scritta, secondo me. E poi una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza. You just see Italy. It's all there. That's probably the most sensitive part of me. Because it relates to my mom and my grandma.

0: the piano, Charles Bible. Thank you.
1: Thank you. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai. Sai.

sentirmi più sicura vicino all'uomo, all'uomo mio. Abbiamo messo in due valigie

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano.
2: Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
3: E one, e two, e one, two, three, three, four, five, three, four, five, three, four, five,
4: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei cantare la mia ultima canzone, qualche cosa di più.

0: κάτι. Non sento Tiziano Ferro.
1: Grazie Milano. Laura, numero uno, più grande. Buonanotte.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.